0: sana pie. Somos las clínicas podológicas más grandes del Ecuador.
1: ¿Qué buscas en la vida? ¿Amor? ¿Trabajo? ¿Un día de paz? Sea lo que sea, quizá tu búsqueda ni siquiera quepa en una barra. Entonces, alarga la barra. Sube la barra. Desafía la barra. Simplemente hazlo. Búscalo en Google y hazlo.
2: Oye, tú. Entrega inmediata de la Mega. Fin de espacio publicitario. Porque Mega la gana.
3: Ecuador, la Mega.
4: È una notte d'amore. E qualcosa succede. Chiudo io la finestra. Così non potrò entrare. Un pensiero qualunque. Che ti faccia del male. O ti faccia scordare. Che di te che ho bisogno. È una notte d'amore. Non confondere un sogno con un vero sapore. Devi farmi del male, devi prendermi tutto, il coraggio e il dolore della mia fantasia. Devi farne un cappello da gettare nel fiume e lasciarmi da solo in ginocchio a pregare di raccogliermi ancora. Devi vincere il tempo, devi amare te stessa per amarmi davvero. Spegni la luce, così potrò vederti come sempre ti ho visto, proprio quando non c'eri, come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto, proprio come non sei, ma è una notte d'amore.

che consuma il silenzio per far sì che in un gesto, dalla pelle alla pelle, vadan frasi mai dette, per far sì che tempeste tante volte vissute si trasformino in feste troppe volte volute, per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore.

0: per far sì che un momento valga infine una vita, per far sì che un lamento ti accarezzi le dita, per far sì che un sussurro più non abbia rumore, per far sì che un sorriso abbia infine un colore, per far sì che, per Dio, sia una notte d'amore.
1: Oye tú, siente la mega 107.7.